0: insieme. Fa che sì, se passa in mezzo se sale, ma la sua ci ha visto in.
1: I respond very, very well. I'm
0: responding.